0: you gotta know.
1: Kile ka popa la pina monate ya Shekina sediso jola ki Maru Chen different ke le biso la pina ha jola tshena ke tsama le Kelo nothing better Ishumele mso mihlano mso tsupile ho ra ra ru mametsile ratwang ki wena linano kila ditheo di kala neng meso ke letsatsi la moqhubelo ena kgwedi motho motle hlolo matsatsi ya le shumele mso robedi ke letsatsi le ho lo la Nelson go di hlahla Mandela

0: ntse ba le teng mamedi le notsi e tla nne re be le bona ho fihla mane ho reng ya borobedi a kontumelle fela ke e ka mona ke a gutla
1: wa batse ba batho ba wa kera ba ba ratang breakfast tsa maemo ba postang toast ya abo nkare ke gauta ba re bo ke bo hona bophelo bo monate butehle mona mzanzi rena le sunbake di slice tinya tse bonolo tse etsang hore o ikutlwe ka ke letsatsi la moholo le ka beke ya mampara ha o hloke o beeletsa sebaka ha o di omelette tsa 200 ke bohobe ba nnete fela bakeng sa batho ba nnete hobane mona letsatsi le re tjhabela ka ofela ha rona mme ka sunbake motho e mong le mong o fumana tatso ya bophelo bo monate
2: Na kontsa tahlehelwe bophelong mo hau e ka pama tsitso a maholo wena ha lokela utobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Reka hona jwale ha boxa. Matsatsi a mane fela. Fumana Coca-Cola Original 2 liter tse tsiletseng ka 120 rand. Fettes and Monis macaroni kapa spaghetti 500 grams tse taro ka 39 rand. Disolo tse pedi ho moreki. Reka hona jwale ha boxa.
4: Thabang Lin. Hotkebelo o mong le o mong. Renya bo supa o se. Ho fihla ho renya bo robo. Le se bongile sono. Ho le se di FM.
5: Wedding ena re keteka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boinelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.

0: Ere ke o lebohe rakgadi wa Matshuke mo mamedi dumela. Letona la naha la ditšhelete Enoch Godongwana le re lefapha la naha la ditšhelete le na le tokelo ya go gina nakwana tshietso ya matlole a bommasepala ntle le gore palamente e tšhaile monwana. Lefapha la naha la ditšhelete le ginne nakwana dibilione tse 10.35 tse neng di lokela go abelwa bommasepala ba 69 go kenyeletsa le wa Johannesburg bakeng sa kgwedi ya Phupu monongwaga. Sepio ka mohato ona ke gore bommasepala ba ithute go sebedisa ditšhelete ka nepo. Godongwana o buile sena a le palamenteng maopane.
1: Understand them to be saying is that Parliament must approve first before we proceed. Our view is that we're entitled to go up to 120 days for as long as Parliament has not said to us no stop. That's why we write to Parliament and inform Parliament of our intentions for Parliament to convene as we have done, and Parliament then may make a decision to say No, don't proceed, or they may then proceed on the following terms and conditions. So that sequencing is something where we will be submitting to the legal team in Parliament.
0: Lefapha la magotla metse le ditaba tsa marena Free State Gokta le re masepala wa lehae wa Mantsopa o tlo rarolla mathata a letlole la dipenshene ka morao fumana karolo ya lona ya ditšhelete go tswa go lefapha la naha la ditšhelete. Sena se tla nakong ena eo masepala o kolotang tšhelete e fetang diranta tse dimilione tse 4 tsa dipenshene tse sa lefuwang go kenyeletswa le tswala e fetang diranta tse 84 bakeng sa o lefa basebetsi ka morao go nako. Letona la lefapha profenseng Saki Mokoena le re lefapha la gabo le tla boela le buisane le mohlanka wa tsa ditšhelete mmasepaleng ka moralo wa tshebetso mabapi le boikarabelo ba mmasepala bothateng bona. Mokoena o boetsa bolela gore bommasepala ba kopanong le mafube bao pele ba neng ba tobane le mathata a tshwanang le ana ba entse ditlhophiso tse ikgethang tsa ditefelelo le letlole la dipenšene.
2: Masepala wa Mantsopa ke ntlha e tlhagelang, mme ke ntlha e le gore re bokoka re tla shebana le botsamaisi ba mmasepala le majori gore re fitlhile jwa maemong ana, and obaneng a botsamaisi le bo bona phepetso ba teng. Bo saile tsa ditlhophiso pakeng tsa bona le di-pension fund gore no ba avoide mathata gore basebetsi ba ameha. E tla tlala ntlha ena ka tsa ditsamaiso tsa ditšhelete, e tla tlameha e shebe gore no ga ne ba dula fatshe beta planning le ba bona gore no go na le mo batho kopana le mathata teng ke difitlhiso tse ba dintseng.
0: Mohlanka wa phethahatso wa Brand SA Neville Matshi o re Afrika Borwa e keke ya tlhaloswa e le naga e e tletseng letlhoyo la melata ka lebaka la go kenya tshebetso melao ya bofalle. Le ga o le jalo tlhaloso pakeng tsa go kenya melao ya bofalle tshebetsong le letlhoyo la melata e bakile dikarogano setšhabeng le o tlhotlheletsa dingangisano tsa dipolotiki. Matshi o boetse a tlhalosa gore pe bofaletso ya go eta pakeng tsa Afrika Borwa le Namibia e le o tsietsa sebedisa sano tlhakoreng la moruo le kgwebisano pakeng tsa dinaga ka bobedi. O buile sena ka thoko kopano ya foramo ya dikgwebo tsa Afrika Borwa le Namibia Midrand Johannesburg maobane. Tse ding tsa dibini tse ilo ba le kabelo konsereteng ya letsatsi la Nelson Mandela di re ke tlotla go ba karolo ya mokete ona. Mokete ona o ilo tshwarelwa Trafalgar Square, London, mme o ilo kenyeletsa dibini tsa Afrika Borwa le tsa matšhabeng. Letona la naha la ditšhelete Enoch Godongwana le re lefapha la naha la ditšhelete le na le tokelo ya go gina nakwana tshietso ya matlole a bommasepala ntle le gore palamente e tšhaile monwana. Ena ke ntlha ebileng ka sehlong ditabeng tsena tsa hora ya borobedi. Ditaba tsa hora ya borobedi di felela mona tse latelang tsena ke tsa hora ya borobong. State your mind.
3: Akimole. ke lebile ha holo di engwane mo 80 mogotsi wa kahle ke a le amohela metsela ka o hle mo le mametseng nana ole na la rona le le hona a teng nana ole na hle o litsisa ka mthuthu ke SABC education bo hlaising ba ke ne le nkamane ya buang le na hle ke tshehlana ya gahleng ke bua ka yena ngwana na ya sajing le batho mogatla wa bagatla ya igantsang ka uigatla ka mogatla wa bagatla e bile ke a le dumedisa le lepetse ja nna ke phetse ha monate fela nana nang la gona la ka jeno se mogotsiwa ka a getlo bua ka ho keteka metsotso e mashume a tsheletseng le metso e supileng ya Tata Mandela re tlo bua le moeti wa rona e leng Paballo Musia e bile hle yena o sentse le teng ka mona ka phapusing ya gaso o motletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletlet mang a go bolela mamedi mona go romantle tloka mona tlo bolela mamedi gore ke mang
4: ke mang le bitso la haumantle
3: ba bolela
4: bitso la haumantle
5: Bosali.
3: Ke bosali. A tsamaile mohle mogotsi wa ka o tsamaile bosali mosia. E re pele re ka ya kae ka pakae ke tsamae ke lo rekisa hle. Hang fela ka moramo o ke tlolengela pina e monati ya Yes God. Ya na le tsa ke Oscambo KG Smalls ha mo holiday ya san. Tsoga fela jalo hle mogotsi wa ka sa tloa sia le moyeng ke a gutsa.
6: Attention, attention. I got something to Hush Shoprite re subsidize di theko tsa dintho tsa mantla gore o une haholo ho tse o ba lelapa ba di hlokang ka ho fetisisa. Swipe mme o boloke ha o reka 10 kg ya nyala ya Super Sun kapa ya Iwisa Super Maize Meal ka $89.99 e le nngwe le 10 kg ya Tastic Long Grain Parboiled Rice ka $139.99 fela. Di fumana ho fihlela ka 22 tsa July 2026. Hush Shoprite fela. Di theko tse tlase tse o ka di tshepang. Ka mehla.
7: Na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela utobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane hore ntse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo sms lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

fumana Spar Super Savings lebenkeleng le leng le le leng a e leng e nngwe le e nngwe matsatsi ohle jwalo ka 145 gram Doritos corn chips dife kapa dife tse pedi ka 42 ranta o boloka 8 ranta kapa Nestle KitKat Aero Bar One Smarties kapa Tex Chocolate Bars dife kapa dife tse pedi ka 24 ranta o boloka 6 ranta jwale tseo ke di Super Savings diteko tsena di fumana ha o fihlela la 21 July ha tepa e sa le teng ha Spar fela ho na le dipehelo.

Tata Malis ne temba Gonelo. Wata munati bari amagama oh munati mukalo kisera twanga sale sedi FM motemo tehle sarikatile ka dipina tsale shume tsa bobedi sretwa ba emonga ama shume ama bedi uya oma ema le shume ele motso le monga khankani hora ele shume ele motso le monga retlekana hantle top 10 eng ya le sedi FM horna ke thing ele tsume emong apili Bekenyena, sikia fitwa, mamela karolo e la telanga. Hantu di mahloho horrake le shime le mutu ule munga tsebele tsukia le sedi FM SABC. Ditaba, tsara le shime le mutu ule munga. Dibalo la kisibuhudi diengwane muyeti.

0: a Sammy K. Mahu le MSA na mangeke. Elimetu sele shime, elimetu mine pila rota orale shime, elimetu medi. Akitse ratwa ngasale serie FM. Hurricane, rutor naka jeno top 3 yale serie FM. Yemi juang.
1: Nomore ya buraru, hoti ratwa.

o sale teng mo lololo ka le monate la re ka ofela ho ranya boraro dikele di litsiri ka dipapadi amzwa ke o teng e packing yena ka tshela ka meretito ba me dihle ka le boha etswa se wa hlora le shime le metse medi tsebeletse ka le sa di FM o SABC ditaba di balola ke sibuhudi di engwane mo 80

0: Dumela naledi, ke lalela kwa telele ke sa o bone.
1: Dumela lerato, a kompense hlompho, se ke le queen naledi jwale.
0: Ah, ebo, ho tloa neng o le queen?
1: Matsatsing ana ha ke tlhoka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
0: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ena e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
1: Ho bonolo motswalle, etela lekala la bona le haufinyana ka potobetse royalfinance.co.za.
0: Nakong e tlang le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
2: Royal Finance, ke mofani wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
3: Ebe ona le tsitsipano ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano. Letshwetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
4: Lo hobo nambo le ai batata khaitsedi yaka ba nge wa sie ba le fela ba bona ha u tshakoriana ding ai thata konke ke puseletso magojane ka kutile soto a morana ma happy jo wa ntanto adi khe
5: Haille coriana un po' di stelle, haille coriana. Che si tagani, che si tagani, che si tupide un po' di sto coriana, haille.
6: Re utlisa haufi ufi le morretseto wa setso

0: ke tsatsi la go buyana. Ho sa ho sa ho sa ga mogogo jong ga mona e diere di mmila ga botsabelo. Tango.
1: Ke le very slow. Molo maka kobo mola mo pana kana le tsebe. Ai man, wa kona ke ntse ke tsang, wa ka wa mpona na ntse ke tsang ha e ntsela. Ai ai ai ai ai very slow. No khona le na ga mona ka ma se ru. Tanta feliz do.
2: Se ho se lile. Re ka ofela. O kopela ka mmino wa koreana. Re kitike botjhaba ba basotho. Ho le sedi FM. Ke molelwa.

beng mgaga trompi seba samaleti zo zo mona hole seria fa mbara ba metsotsunga e le shumela metsi supileng e bile fe do amvololo e dula ho le shumela metsi tsiletsinga pele wa tla horane ya bobedi mamedi re fitile dikopongwa nna le wena tsa batho ba holang wa ne jwale ke a utlwa di voice note tse di mona ntse ke le ke kopela mo re le nteng re mona

0: Mvololo. A wona ko ona he. Wona ko ona. Anna. Ha le selina nko mo buile. Se go hopola. Ho ya bo ma hai. Nna mo go tswe di tshe tsa fela ke gatshe. Ke kwala. Hai. Koma metse ke le ka mona kana le di ka customer se go le sotho. We. Ga ka ofela mix. O tsena he.
1: Mavolo mavolo ke mphaka mona ka Kablo Fantene ke qeta o kena le nna ke tswa mosebetsing tojele ka tsebe mavolo volo ke last hour pele se le metsotsonyana before betse ya ntse ntshwere monate malabalava
2: mela ke mela mbolisto dumela ntate wa ke antse ke dutsile wena ntate wa ke ntse ke dutsile wena ke iketlile ke mkhono na wisile ka tshepiso ka face 2 tanki ntate wa ke a le chelsea a le che tanki ololo
1: mavolisto orchestra
3: Dumela petit veli on a le calme le fait que de bot tonte ko mametsi tanko
4: eh ma police to chapeau ma volovolo a ko mametsi le ka mona ka motse mo parisi ka mona ke na le ruane ka mona ma volovolo ka di thoro ka motse ke la isa ka parisi ka mona ma police to
5: chapeau ke tsana uti a ga o mamedi ke sebeditse wa tseba ka jeno ka nedem volovolo ai ke sebeditse mamedi I know it's a super nice little TV Safero Retorama who is selected Metsotso. Let's go to Hunt Kapila Water Hora, Yabararo Kialabua. But I'm a fellow baker, Nati Mamedu, Nati Felakiman, and Ota Taula Tela. That's a village, Yale said, you ring a barro tenga GK, Dikale di Litiri, Nanokila di Papadi. Argo Panosa and Pagan Sahora, Shimele Mesume, Dila Hora, Yabararo Jalosa, and Minom, Hoho Bosa, Nemo Mamedi. There's a bonnet about a low feet. Gegereke Sunday Soul Session ya le Sedi FM kana go tsena ka nete ha ona sia le moyo se o tshwarang ha monate jolo ka se pelo ba hip os ai bo lagale biso ke vele mo loike mvololo ke out ya strat re ne le strat en se se holo sa le Sedi FM bye mafed DJ Fisherman. Fun over here.

eng e leng ya tla e sa tshwane le nako tse ding go ba nnete fela re ile ra bona di crinums tse leng hore di le tsa fa batho bothata getlo lena mo teng ho ileng ho ba le dipuo tse ding di bontsha ho se gotso fale ha holo di hla le hlakoreng mokapa mahlakoreng a di hlopa tseo ka mehla e tla bentse le dithato hatse empa he o ile a re ke kwala molomo menna nthwaka ke a yetsa.

0: Ah, di tla kala ho 12 ya ho 20 ku kombo 1520 Port St Johns di tla kala ho 15 ho ya ho 21 ati mthatha di tla kala ho 10 ho ya ho 22 KwaZulu-Natal Durban 1524 Richards Bay 1425 Pietermaritzburg 827 ati Ladysmith di tla kala ho 4 ho ya ho 26 di tabatsena tsa hora ya bosupa le di temperature di fella mona ke khutla hape ka tsa ho ketela tsa letsatsi ho renyane ya borobong mzwa
1: Nelson Mandela. Kgweding ena ya mohale ntate Kgoli Hlahla Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Kgema le lesedi FM ke molelwa. Ke sekgobo wa hamoshe a sebata puruma a sebata puruma phirimana phirina de la ikobo horua ge tla bo si bu shalane a kala ma kuba ga so tsela wa meri go tsali saba saba ne ntsele bo hale bata se puruma o hile tsa di thaba thata mafika a hlepe o hile dilomo lo

0: wanna have fish amu.
1: Ho tla kunkela mosutla tuka mollo ho la go ba le rueleng ho setjena o di follela timo zwa ke o di follela ho ya kwana le kwana ba tsho ba sotho ba go gaole khoso a e ngwana medi khane di tshofe di tshofe di tla ke na panteng ho setjena ga tla ke na re kolokane a buitimo zwa ke ke esta ka mona ka lithabong ke ga ka mona ka fatsela sebokeng ho mametse ho monna tu jena fela lipina tsho ke madamba damba fela ka ye timo zwa ke
2: a ke madamba damba fela Renka banna renka renka CV Are home boy Kile go for you Yvonne Chaka Chaka Rami love with the DJ Chico We miss you manero Maredi maredi Rama go die manya Ale shimele metso supile metso tsuka maro rabo robedi mo tsomo radio le Sadia FM ke mo tsaka kachela Ena ke party ya mahala ke concert ya mahala etlang wena o ka koloing o le tong Kola peng o khanolotse ha monate Retsa busiyo motsiare be busiyo Jana wa ribe December be jana wa E pilwe ho putse kae ka jana re ke bana tele sadia fam di bela khotso
3: hi Hi mo tsoma ga tiwa
2: Hi popi ki khe
3: Au supontu supona
2: na Au popi nyana
3: Au ba tsoma mo ke mo ntate ma sha sha ba
2: Pilwe ho putse kae ka jana manyeu
3: Bona pele ho putse ho le hampe ka jeng tsena botsing bona na e ho putse ma o keng go start na ntate mo e mo tsumo ka tlo.
2: Ho putse ma mo.
3: Mo ke pi. Ke ma ga ba ba fela.
2: Le sori di mela.
4: E mo tsumo ga diwa.
2: Ntate phila tla ke phile mo eta pele.
4: Mo tsola ya go tsheki go
2: e. E jwa lo ha ba tle gang ntwe.
4: Ago
2: go di se ga mala go fa ta go putse spona na sa ga mo
4: matsa
2: ba le di
4: kwale
2: pe ga mo. Ke tshwale pe mo. Jo lo mbitsa manga sa o petse di jotse mo na di
4: tso di
2: rata. Ke le di mo jale.
3: O mbitsa baby. Radio high.
2: Le sedi. Le manana.
3: Yo ntate ngono ha ke tsona ke khono lo yema ke phagame fast mona go ke hopola monna ka ntse ke tsholla dikere di fela
2: ha o hles ka go phagame hle mo ga tuwa wa ka o nwe ka hlofela
3: ntse ke ya ka ona so yeno le yana ya tina o ba ha sa le yo pla tsale bana bana ba ke ke thure ntse tsena dia ga so tsena ba tloetse tse tsa bona o ye mo somo ga
2: ha wa skisi mwana so ke madam madam ba fela
3: Attention,
2: attention.
5: Shoprite re subsidize di theko tsa dintho tsa mantla hore o une haholo ho tle o bale lapa ba di hlokang ka ho fetisisa swipe me o boloke ha o reka 2kg ya tswekere e golden brown ya selati ka $44.99 le 4 liter ya Right Brand sunflower seed oil ka $129.99 fela di fumana ho fihlela ka di 22 tsa July 2026 ha Shoprite fela di theko tse tlase tseo ka di tshepang ka mehla
2: ba re tsabela tswala se di ditaba kitsena council ta ha sena sala le shumela metse re bom phupu le fatse le tlatse ba mampudi ke mang ha argentina e kopana le spain magaola gang a fifa world cup ka o tloha e bile e le mahala ho sabc dula le rona ho tloha ho renya bo supa mantse buya ha re tla be re sheba a tsetla le belola papading eo le ho buha mokete o kwala papadi tsena tsa magaola gang a mogopi wa lefatshe pele ho qala papadi e kgolo shebella SABC 1 SABC 3 le SABC plus mme o mamele SABC radio stations bakeng sa bo hlopholli bo babatsehang le bo hasi bo hlwahlwa ka puo ya hao latela tsena tsohle leqepeng le latelang la SABC sport ha argentina inkana a le spain one match one trophy. All of us, all in, kaofela.

Wana dampari jotse mona duwe. Lena ke lekgotla la gasola Afrika Borwa ho le sedi FM. Ditaba tsa ho raya borobong o di ballwa ke Kenny Medupi.

Lady Soski, Lady Soski, my lady lady. Sporo ka iwani. Wile atso a le bontate ba bang. Tsatsing lena la ka jeno. Ba ba le sekolo se leng hore re a se etela. Ka nnete ra batla dipente wa lo ga fihla ga penta ga penta ga penta ho ntlafatsa sekolo seno. Hore tle re beke e tlang bana ha ba bula ba thole sekolo seo sa bona se hlwekile. Ka o tsho walo ke kgutlele ho wena S4.

0: Hello, hi.
1: Ai le di soski. Ai le tatsi le ka sheno ne le le monate haholo. Rona ka mona ka botshabelo ne re ikopantsa gona ke le jardin tse fotsa maqhiko. Ntse re ba kolomakela di jardin mo re kikina mona. Ibile tatsi le monate ka go hopotsang Nelson Mandela. Hello, hi. Thank you le di soski. Fusima paisa bostao.
2: Ntate Nelson Mandela ha re ananeleng boinelo ba haeba o lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.

0: lo go tshana le Josie Masters metsotso ya mashuma mararo ka morago rane shume le motsomong hoseng ka o tlhulwa SABC 2 le SABC Plus
1: jabo mathango yo ne ga itseka ka pule pa le motlhopheng sa Kaizer Chiefs
0: fihla mona e sa lo hoseng o ihopotsa tse fitileng pele ho papadi e kgolo ya 2026 tota cup tapama fumana di ticket tsa ho compute ticket hona jwale di ranta tsa le kgolo fela SABC Sport ke mohasi wa semmuso wa

0: tatso le puo ya Sesotho. Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.
1: Shield jwale se bitwa Rexona. Se fedisa lephoka sa mantle lefatsheng ka bophara. Rexona, ikeke ya phoka.
2: Dikgalala tse kgolo tsa dipapadi di se di itukiseditse ketsagalo e e tswileng matsogo a sethaleng se segolo sa bolo ya maoto. Mokete wa 2026.

Eba o nyo weapon o nyo resume mai ki mane e ki ya ya ya nyo wa ai ai wana ma eba o nyo we ka je ai ai wana ma ai dumelo give me to me